0: gati kuntela. Dikana zindi lo bondia.
1: Bondia.
0: Mwagumi.
1: Nagumi pere nyo vine wako wa rabi.
0: Iyo nagumi. Dino gana ani muluvi? Halo? Muluvi no? Hehe. Kalo ila ono?

apo onda weyo o civile ya pure ai makananja nikamba na mbuga si apo onda weyo o civile ya pure ai makananga na civile ya

0: Mi tipo nell'anto na mi pa Don Massimo e compagnia Kamaha o Yerua a Renre Macadello a Nere a Mai Laponi. Hia non na wala vava mi te cosa sai lo mene che con l'anno lelo Nusha o come lo giato la sera vava nella mona tamane Germani werki turi turi turi no roava.
1: Na moro avo ni wa fani puro no ura umahi ni chuande wi lel olelo ni kunto kwene
0: para ma kirista ulia para ju tene
1: wa kirishtu tene ni kunto kwene na betone no tamalani wo kala mamohani wanu wona wi we chava mohato onna te porera
0: pa noi ti mo hin fiere ro muria na radu sambe ken tamani nga mahi ku tene marni di olinda moreira vamos a
1: Ninusha Rodrigues, mestram teco Paulo Lopes.
0: Bacal, mero, oxelo.

0: don't bet him out.
1: We're just doing a quick check. And action. And I'm coming through.
2: Sisters. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.